0: Mamere metsotso edula o hele shomele metso e mine pele o tla hora ya boraro Tevin Campbell, can we talk Brian McKnight anytime? Mamere ke pina tse mana ditse go ba paletseng tsona mona holesedi FM modikala ninge 0860003084 079 758 5066. Mamere abile jwa mafola beke. Oh, ntho di tsamaile jwang bana beso, ke a tshepa lona ba neng ba boloka le sebeditse hantle. Le wena ya neng a nyala, a nyalwa, tsohle di tsamaile hantle. Re lakaletsa katlholo mahlonolo leetong la ha la lona le letjha e se ka ntate Modimo a ka lefa matla. A le tisa mme a se dumelle mang kapa mang ya tlampa keng tsa lona ka moyo di tshila. Mme le tsamaye hantle le tshwarane jwalo ho fihlela. Mamedi moeng dumela.
1: Hai Loi.
0: Dumela ntate.
1: Ee, hai mafelo a ka be ke a bile monate ne di tshabile. Ke ile moradi a ile kwana ha lone marako mane a ntela lena manyana a besa mona Loi. Hai, ho no le monate Loi le hlakile.
0: Kwena ke a leboha ha dintho di tsamaile hantle ha re o renya bohlano.
1: Thank you Loi.
0: Mamedi moeng dumela.
2: Ee, Lamboliso.
0: Ntate di a jwa ngwaneso.
2: Lekgodi Nthwana wa Malebogo location wa Lesandawana.
0: Ntate Lekgodi a bile jwang?
2: Amboliso a ntsamela ha monate bafana ba ka ba hlabile ka lenaka fatshe mpane ba tlotsoa ke a tseba.
0: Ntho di tla lokwa di tla kopana.
2: Le diboko di hlabile ka lenaka fatshe. Ho tshwantse kgodi di hlabile ka lenaka fatshe. Thank you Voliso.
0: Ke a leboha. Tshebeletso ke lesedi momamedi dumela.
3: Ee, ke a ra Voliso.
0: Bishapo jwa ngwaneso.
3: Ee, Bishapo Shapo Voliso.
0: Ha monate ngwana mme.
3: Ah, ke tsona. Mafelo a ka be ke a bile monate. Ha e le motshehare ke be ke robetse ba le bosibu tjena ke setla mathoto ke be ke theohetsa le ka nako ena tjena.
0: Ngwana mme ke mang o letsa le kae?
3: O tshwere Mawilisi ka mona ka Jimmy Steele ka mona.
0: Ela, e tsamaya hantle Mawilisi night shift.
3: Ah, ke all in order, ke all in order. Ke kene mola ka bo ma 12 wa tswa ke motho wa one up one down. Kana kona hula nna jwa.
0: A ngwana mme e hule re o renya bohlano.
3: Re ka ofela Mvoliso.
0: Alala, mamedi dumela.
4: Dumela Mvololo.
0: Dumela ntate le kae ngwana mme? Ntho di tsamaile ha monate. Hai wa kena ntate motjheso o fihlile ngwaneso ka nnete.
4: Ke nako ya teng ntate ke phato ntate ke a leboha Mvoliso ke na le disrespect ka mona ka mmeato.
0: Ke a leboha ntate tekete. Le Sadi FM dumela.
5: Mo Mvoliso.
0: Le kae mme?
5: I'm a volleyball. How? Sporo gaiwane.
0: Sporo linzali lilisisane ki rum memena. How, banna? Ay, na gulienzi la memo ina gan ninti.
5: Hey, my volleyball.
0: Kapa wa chinchanda, dega na guzi. Sporo mwana mbiri ya mabengele ngotla kapili nyana arseleski 10 seconds.
5: Ma voli voli abi le mona te o ba mo tloba le sa le go di tsimo ena le how di dira la ho mo tsi khulu ka Jamie me a le ma ba ne ke le kile ke re ke ma voli voli
0: ya wa tsa ba ba sporo
5: ba ba
6: Khala nge ba le petrol amjeli itse ke le ka le khala bakeng sa letlalo le salang le hlwekile le le mongobo bontate le lona batho ba kutang khafetsa tshepa magaleng ya thusa bakeng sa le shwata ditlapedi ho omella le mathata manga letlalo tshepa magaleng he ba le petrol amjeli ubane e ka bolokela chelete ka ha itheko e bobebe e tlase e kgonehang ka boleng bo hudimo hopola ha e se magaleng ha se yona magaleng he ba le petrol amjeli.
7: Teki iso ya ditaili ya CTM e se kadile. Ka ditaili tse ntle tse loketseng se taili se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka ditaili tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Homilao le dipehelo. Potlaka. Thekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
8: Ke nako e telele basadi.

0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa horra ya botselela a re di anotse hlahlamang a elenga tsa horra ya busupa thago wa breakfast show.
1: Dira hekel na neo le o beyan se shosholo. Lena, kil na neo la o seng la thago. Mo mafolofolo a bona halanga dina kotsohle.

Mamedi di fella mona di tabatsina tsa horra ya botlobong a re tiane o tse hlahlamanga ileng tsa horra ya leshome itlabolle.

0: lenane la ikhabolle ha re ikhabolle
1: Pamedi ho fela ho le joalo ke manta ha ka jeno dumela tle Afrika Borwa ke me ka mautu ke o dumedisa ko hlomphile mo mamede motle wa tsabeleso ya lesedi me ke kere re ne re ka ba bomang ntle le wena mo mamedi na le bitso la ka ke thulana molesane me maletsa tsi jake ke mo hlophisi wa lona ha DJ Lovers ke DJ Lavi ke yena ya hlophisitseng mino ka jeno me ke sentse ke re ho wena e ba le nna ke be le wena re fetwe metswalle ka jeno ho tloha mona ho ya ho renya leshome le metso e medi ka hara lena la itlhabolle mme re boetse hape ka jeno re tlo fetola bophelo le ha e le ba motho a le mong fela re tla be re phetile mosebetsi o moholo mme hopola hle mo mamedi motle tse tharo tsona dintlha tsa bohlokwa o tlo di fumana o tlo ithuta o tlo fumana lesedi ebile o tlo ithabisa re kwa mohele pina ke ya snazo dikatareng.

Hai. Ba fete motle, o se di pina tse di man, di batla o bine le tsona man. O bine le tsona, o le bale ditsietsi, o le bale mathata. O bine man, o bine. Ba fete motle, ha re fetele senelong sa tumelo. Ntate Moruti Sereima Fojane, sebaka ke sa ha ntate.

0: di tabatsena tsa ra ya le tshumele motso mong ha di fella mona bo ra mamela tabatseding ho reng ya le tshumele metso e medi tools
1: tebeletso e ratwa le sedi fm

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Baahi ba Soweto, kgaolang ka leqhubula 88.4 kapa le download the SABC Plus app bakeng sa lesedi FM. Ke molemo.

0: ditaba tsena tsa o rra ya leshome le metso mmedi di felela mona mamela tsa ka retsang tsa lefatshe le bolebe ga o rae tlabe le ya pele
1: jale re fetela kgasong e o tlholohileng le nnaneo ke la imatlafatshe ka dimakatsofolotse.

0: ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke gutla hape hore nyane ya borobonga ena nako ke ya tsa dipapadi.
1: Tsa dipapadi ho le sedi FM.
2: Khatiso ida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betcha hore tla thabela ho ba mona.
1: Tsa dipapadi. Holy City FM.

0: Saga bona mona di sana sele ke la mamedi mo tle what's better so to say di ke o dumedisa tle manta ha baking ho tle mo mametseng o leteng ke re wena madume re nka tsena di thapo bona be so sense re nka tsena e bile ga itse diaka a o ga dinga ngwane so re mathale tsona ke ne mo dupi hora e o re le bang ho yona mamedi ke hora ya borobedi na le bitso laka ke sebidi mo lefe ha ke tsamaya ke le montle ke tsamaya di kele di ditsire madigidigi le sumbo na head for fresh di boleng a o mamedi di tshwanela tsebetse ha o tsena ke ka ho o sa meng hore o fetwe ke la ka jeno lena neo dingata tsetsa etseng tsentseng ditsola pele ho etsa la dipapa di mona mamedi ke sempete ke o fete me manta ha ile mona o fihlile di thagwa tsena ho lenela tsa dipapa di re ha tle re kena ho lwanyane mamedi re di shebe ka botebo ke a dumela o tlile hle ma laxen la ke qatha a o neletsa tsona ho tloa ho semane a nyolwa le tsona head bongs e ao sale ba o fa tsona mamedi ka makhabane me le gona re kena tsena sentse re ha re be mofe re shape pero le ba mani horeng ya Robedi. Ha ke sojola mabili tlhaisantse ke ska ba fetwa tlhae me jaonya makolo e rengelwa le Prince and the Wayne Formula 1 Grand Prix ona le gona sumbona ntle le mono he re tlobola go buisana le mo ka u berenta te Renier Swart e ke bone tle Dr. Rassi Rasmus o santsantsitse le nane la dibapaditsa haetse tla bola ditiana le New Zealand mafelonga na beke ha o mamedi wa o lwana ntwa jwa le bile tsena go utlile go le sia kolisi o mmeile le naneng la dibapaditsa o ile ngore ba tlodile kola ka mantswa mangfela dingaka ha ka go yana baking ena sia o malalala o tsoka kena a wa munyulla mokwetlisi Dr. Rasibas Masore a kene tsebetsong sia ko le sentle mo re tswe Benjamin Leshuru mme re tlole ko latse tsa itse mafelong a baking mamedi ha o lwa nyane sentse re shebile tsena tsa MTN 8 e di semi final e mamedi maikutlo ke a fapaneng weso a ke a o jwetsa ha o tlo ba rating ba bolo mona e bile teng ba ntsha maikutlo a bona ka sehlopha sa bona o ke ke ba ba thiba le bo sumana he sentse go memahle le Siri FM Facebook le X hashtag ntsama ikutlo gena le wena re utlo gena wena sa ho se hlopa se o tsamaetse jwang mamedi se le ba lehlele la botlhano go ile nna ga fana ka ditikete mme le bosumbo na ga tlo fela ge etse jwalo e bang o batla ditikete tsa papadi ya siwelele setla amohela Chipa United re letsetse o tsebo re heka nnete o tla gona lata ditikete tsa hao di phaposeng tsa gaso Bloemfontein ntle le mo he re boetse re fana ka ditikete tsa Orlando Pirates e amohelang se kukuni United tlhakong le o he mo be di netefatsa gore ha go letsetsa kwano o sontso o swere bukana ya boitsebiso mmoho le email address ya ho ba nentsona he di digital re tlo tlameya re di romelle e le link di tikete tseo tsa mapagania le se kukuni United ba bina noko @lesfm Facebook le X hashtag ntsama ikutlo re ke tsetsa nama medika khutla
1: Devin di drata tsa rona di a le bitsa nemala o purple o tla aparela East Coast ke na go Lukisetsa Hollywood Best Devon 10 km road race ka Sontasa di 30 pato lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo ka kopanelo le ditrata tse kgolo le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo le ho boha botle ba Indian Ocean boha diketsalo tsena ka kotloho SABC 2 le SABC Plus ho tlokora bosupo seng wa Sontasa la 30 pato Hollywood Best Devon 10 km road race o ikisetsa ka mototo ke SABC Sport
2: Pele ya pele basadi.
3: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalantsa le mo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwi. Ya baba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo, ebile kaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa.

0: na 89.9 kapa kenang ho SABC Plus F ke molelwa
1: sadi papa di police di FM.

0: Lesedi FM ke molelwa. Tsadi papadi ho Lesedi FM.
1: Mamedi metsotso e mashoma mabedi le metsi supileng pele hora ya borobedi horeng ya borobedi ha re tswa kwano he o tla bateng ro ikata ke ntswa ke motlong ka lebaka leo he mamedi ska ba fetwa hle ska ba fetwa gena le yena ro ikate le sumbone e re ke tse tsena ke bona ke khutla hape
0: tshebeletso e ratwa le sedi FM
2: mafikeng toropo ya nalane ya buitshepo e profense ya bokone bophiri mamela lesedi FM le kubula 98.4 kaboka kena ho SABC Plus app go mamela lesedi FM ke molelwa
3: nahana fela o bitswa mo ba sehlopheng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus o iketle le Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha o bina pina ya setšhaba o le gaufi le Brian Habana le o shebelela bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke reka fela copepack efe kapa efe e nang leng setshwantsho sa di-Springbok o scanne QR code go kenela tlhodisano mme o ka gapa monyetla o o bitsa gore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola go na le dipegelo
0: Dipapa. Le se bidi molefe,
4: se bidi molefe.
1: Mamedi ere ke kopane le ntate Renir re kene papadinya rugby o sanza le teng kwano. My legend. Ke lume isa lo mona hle tsebeletsong ya le sedi le ka ntate Renir.
5: Re tsogile tle se bidi le ba mamedi ba le sedi FM. Go mona go tlotla le lona gape.
1: Ai ke o tshepa man se mate how ya batho. Ya ba o jile koto. Hey suti ena ha o yena kae? E tswana hantle le yana ya Pep Guardiola ke tsebo go mohlomong le le designing e lengwe bona le yena na. The South African Sports Awards di letsa le hopola mafelong ana beke le bontate Sydney o re nyulwang dikakapatsa dipapadi le lona le ke le tlofana ka di gautsena me re motlotlo ha holo seng hanyane fela tla go rena leng he le ha ile mona di lela ya Sun City ha ba monate e New Zealand ya ke bontsa to sale madinyane ntate swagete papadi eo a ke rutlo o ka re mohlomong ho hanne kae busiko ba ba di sekang mo kapteni siya kolisi bo bana hetse mo hlomong ka sepheto se maikutlo a ho ke a fa bana ke bone di pheton tso mo kwetlisi ga se Erasmus a di entseng papadi ntsena tse latelang sa bobedi o hlile o hlalusitse hore siya o santsa le malala la o tsoge e ba mfela dingaka di ka moloko la hore o maemong a matle a hle a kene na re ka re ho hanne ka e tla go rena di boke mafelong a beke
5: e gona go tsejalo mo tsene se dira khala never fatupa and tota ke na gore di pelota ba Afrika borwa bo botle di botlhoko ba ke la se se diragetseng me ja go botsa ke na gore phoso ya ntlha ya rona e tseneng ke teng mo eneng gore re dirile di decision mo le baleng tsene le di phoso o ka se ne fo pele ga di kota sa se tlhopa o kreile panel a bo tsa skram o sa tse di ntlha tse tlhano o tse tharo tse di go fiwang ebile di beile mo godimo a skateboard di tsa o di ka gore o age dintlha ke motshameko o botlhokwa ona ga se motshameko e leng gore di-try tse o di korang di tlo korela di-bonus point ke win or lose so tota ko setlhopane se tlhoka monna

Mizotso e mashima mabedi metsi sepile ka mora ho ga bo robedi mabedi sekile ka ho wa madumehle bonnete ngwana ha fele ngwana khotso ho thuha le baletsa khotso ka metla le matsatsi ke re go di simula ke manta he ngwana o motle wa la mashima mabedi ana le metemine ke ka bona ke tshwere batho ba di 15 a ke re ntse re buisana ng hantle hona jwa le batho ba 25 e ke ba tlhokile go buisana ng ta ke re go bala khantle le o se nne le ntse be matong matong le sadi santa le fa di good night di di morning di tsebalo ha ka ba di makatse go na sele re botsa potso ena le

Afrotection ngiphelele ho ra ke a lshume tsweletso ke a lesedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa tsena tsa o qetela re boetse ke di balwa ke Kenny Modupi Makenzo.

0: This moment is mine, Chantimo, Lorbe Hantle Mizuzung Yelishumen, Draki, Pilho, Royal Shume, Lemizumedi, Kido will be like if it is a Huebo Mizuzung Yena, Elishume, Pilho Horeno, Yalishumen and Limizumedi, Becanidi Sekisu, Dutta Fella He, who fidelity, Riti Jaki Horena, Yalishume, Lemizumedi, Lin Noto Zene, Tikitla, Kusia Mazonga Hijeraka, Pondo, Waseleb. Kalina no la rekoba busiwa ba khobelo yona ho fitela hore nya bobedi ma tla tshola ke veli moloi wa strata a di theole di kalane ho isa hore nya ne ya bohlano re ke hlae ka mona ke buele ke khutle.
1: Eba malalala oso itukisetse Rugby Greatest Rivalry Series. Mo lerato le kopana le matla. Buikgantsho le sebete. Itukisetse o bona ntwa ya boemo bo phahameng. Ha banna ba nkgisetsana mahafi ka digane tse tsotehang. Papading e kekeng ya lebalwa. Ha o po opedisa keng. Ha botle ba batla ba bomampudi. Papadi e nngwe le e nngwe e tla ka sekgahla. Tackle e nngwe le e nngwe e bolela pale. Ha try e nngwe le e nngwe e ka fetola papadi. Horo morati a tswa wa rugby ka pa morati wa papadi sa boemo bo phahameng ba matshaba. Tsena ke dipapadi tsa rugby tseo kekeng wa batla di o fete. Ena ke papadi ya di Springboks le di All Blacks. How how tete. Se fetwe ke Rugby Greatest Rivalry Series ho SABC 2 le SABC Plus. Diketsahalo kaofela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Leng heba le petrol amjeli e botlhokwa bakeng sa lelapa kaofela e tswakilwe ka legala ho phekola le uthibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e tsireletsa letlalo le manonyeletso sekameng e thusa moriu ho le hantle ntle le mathata e fedisa le shwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa magaleng e tla o efetsa meka le mehlolo magaleng heba le petrol amjeli e boleng bo hudimo ka theko e tlase hopola ha e se magaleng ha se yona.
4: Dumela momamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke motlhomo. Se teaching in sa ha sa mamorato.

0: iPura 90S Pro 5G enchanchao sa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
2: Oba bosiu lepito tsumane, ponto wa selepo, hashtag, ha mamelwe, ke bolele.
3: Ha mamelwe, ponto wa selepo, tshebeletsong e ratuwanga. Lesedi FM 87.7 go le batla 106.6 DSTV channel 806 SABC plus re boetse re tema medi ka jeno ile la bobedi go dina la matsatsi a 20 le metso e 5 go di ke a phatwa selmo ke sa ke tpedi 20 le metso e seletsenga ke 2026 Africa borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathang ka mpeng opere dumela motho motle le bitso la ka ke pitso Solfex Tsumane le rato la hao empa morao ntjena ba mpitsa ka hore ke ponto wa selebo ha mamelwe
4: e ba le ponto wa selebo ho tloa ka gika
5: in the middle of the night
4: hashtag ha mamelwe dipina tsa lerato

0: lenaneong la RQB.
1: Ke tsala gato dipina tse o tlang o di utlwa ka jeno. Ke a leboa Ntswaki Roikati Motlouung. Momamedi o neleditse lenaneo le monate le bitswang ka gore ke re mmogo go tla goreng ya borobedi go tla goreng ya lesome le metso e mmedi. Jale nna ke tlongka fela halofo ya goga tse nne tseo e leng go di gagathile nnete fela ngwana motho. Ke a leboa letsatsi le monate mosebetsi yo motle kgaitsedi yaka le nna ke tla di otla ga monate ke di sie jalo goreng ya bobedi. Ee, o tsa bua ka go tla utlwa le gae a letsele kwana go sia sa penya gantle a tlotla etsa diphoso di sa tloo ke tswa kana ke a tshosa botho wa modimo pekelo theola gaute kwana o fetetse beletswa lesedi tsage o tlabe o penya gantle se ka gola gae bo se utlwa pontwa tsage e ao sia seta o etse bona a tlotla tlhaetsa diphoso a ko nagalele ke re ke bometsa ke dibitle e kana o seile o etse ditaba di beka obedipešana bane ke ile kokela pina monate pina ke ya sebito e bitswa ka gore ke nka etsa ntho tsotlhe jale ga nako e ntse e tsamaya go na le pina tse monate tse o tlo di utlwa kwano bo itlhophele. Ke na le pina mona ya motho ya trendang haholo Tyler ska ba fetwa mamela jalo tshebeletsa lesedi ga re ya felela nnete fela Voice Nova Jessica Mambangeni o tla e utlwa nako e ntse tsamaya mamedi ke tshwere ditlabolane tse monate kwano. Go na le pina ya Tony Braxton e bitsang ka gore ke Talking in His Sleep jalo o tla tsewa gore ke nako tsane tsa bochechelela kwana e chaile mamedi ke tshwere bo o thamiya kwano re le bo itumele modubedi ke ena ya re tlhophetseng mmino ka jeno maesa pokelelo ya rona e tloba monate mo mamedi ka jeno se ka ba fetwa go hang mamela jalo tshebeletso ya lesedi ke la bobedi mamela tshebeletso ya lesedi le gotsitseng le sabateng ga o sa bata ka nnete ao sabata o sabata motho a tlalela ka segame ona ba dijenako e ka go thuseng bentse go tlo tšhaka naka mamedi go thwe motšheso o tlang ko ona wa esa ke ona o gaesale tshwantse re itukise ke a lebo lesome le metse bena metsotso ka morago rra lesome le metse mmedi le a moetso lapeng dumela mamedi dumelang ka o fela tlhe le ratwa ke nna.

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM lena le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: Ponto wa selepo le rato la ha.
0: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM lena le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.

0: a simo mamedi metsotso e tadime hantle di mahlo ho ra ke bobedi tsebeletse na akile sedi ke la bobedi ka jeno e jere matsatsi a mashuma mabedi a metse mehlano kgwedi ya phato dumela ngwana mme dumela mo mamedi a ratwang ke nna wa lesedi FM ao jale re thewa dikalaneng re tlo mona ho renyana ya bobedi re ya ho renyane ya bohlano ha re le bo pitso tsumani na no le manati la RQB la ga le bitso ke velimolo i dumela hle ho le le ha ofumo ka zwe ma metsi ka jeno ele la bobedi tsa majwa night shift ngwana mme ho jwa mo le nteng ka jeno ha re thole tsona ha manati mo mamedi wena mo hludi a ratwang ke nna wa le sedi FM dumela
1: mamela dikanane le velimolo manda o fikelela bora go go renya bobe go tla go renya botlhano so go le sedi FM
2: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsagalo ya letsatsi le o fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisedi FM le re, pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
3: Dikewa dikalaneng le mvololo, Autia Strada. Go le sedi.